0: siyaswima siphethe abantwana kodwa abaswimi bayadiwa isa Arke Spy Ghost Delicious le pium nati show lare siyaswima Retela pele go tsamela FM Kaizer Chiefs re lokama le ka le tlhapasa pele kwa nsetse ka noete go ete go papadi ya bona a ke tsebe gore maikutlo a lena ke afe ke dire lebeletse gore o ka re Radio Nova tlhapase o namile go ena le diphoshwana-phoshwana tse e le gore di feleletse di direla gore tlhapase se latlhegele a ke tsebe gore na le reng ka temana ye motlho mongwe re no re pele ga ge re tla dira tse dingwe re no le fa sebaka sa go no lebelela ka fa tlhapase se namilego se tswelago pele go latlhegelwa se latlhegelwa ke dintlha ge ba swantse gore ba hwetse dintlha tse tharo ba hwetse ntlha e tee bjalo a ke tse gore maikutlo a lena ke a fe malebana le se Thobela FM dumela
1: o di le kaena
0: re gona mo rutira lena
1: e ke mo sa hlanga re
0: a ge
1: a mara la se se re di pika se re re sa stressa ka ma
0: u ka re ka mo ka dira di rantologa yena man
1: e di rantologa yena ma di bile sa ba pa mo ka utere of frost la le go ikatora a te mara wa tshisi mara wa ruri wa ga kangwa ga ma
0: a pele ngwa go ka re sa tlo no ba mengwageng
1: e tlo ba mengwageng mara ba bona re mana ke pita sene mara wa costa mara
0: a pegele na le bego le raasa le re go reng a sa World Cup
1: ke ne be raasa mana a tsore go imoe wa tsora mara re o di pusha mo la ka sara mara re wa le mesti ko mo wa costa tla pori
0: a pe di papa di tsheka mo ka tshe ke le jis ba di ralukile ka mo ka le ke ka re jela MTN 8 e ba eta ba ba di thupile ge be si yana go ya le ka tibello ya mahlo
1: a ke me di o di la santa o ntse o di le mo rijile la santa o tsano tsa le ite ma maidula ko
0: a ke ma di ke ma di o tuma
1: mo ta u mara ba re mara ma
0: a re tso rena ba reng
1: nna ga ba tsena tsene coach are la pe ba re nya mi sa klate ka ka ka sa ka ka mara ba jira ka tla mo hutuma
0: a yo no ona wa na ra sa tseba
1: ga ke nna re a la ga ne jwa la pe me go go ya tsha ma
0: nna ba mo ritim sa tlhokela ba ga ba tsoba gona Aghe, go bia le motheletsi ya tsela FM, re ga tla pele re bona ba.
2: Rugby Greatest Rivalry Series. Mo phishego matla le boikhantsho di kopanago. Itukisetse dithulano tse shuru, dithulano tse matla. Go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego. Ge ba pinkishane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo. Papadi engwe le engwe e tlisa bogale. Kgorometsano engwe le engwe e anega kanegelo. Try engwe le engwe e ka fetusa papadi. O sa shetse gore o morati wa rugby yo a fishegago goba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo. Ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa. Ke Springboks kgatlhanong le All Blacks. Methaladi ya ntwa e shetse e thadilwe. Bogela Rugby Greatest Rivalry Series. Go SABC 2 le SABC Plus. Ka tiragano ka moka tseo di tlisitsego ka boikgantsho ke SABC Sport. For the love of the game.
3: Wa rosa go polana go tshela o beng o khona o dira tse dintshe ka lesomo.
4: A ke gale gotse.
3: Majaja lesomo ga e sa lesele.
4: A ke ya RIP fela.
3: Emba o sa khona o hwetse go miki ya Rico.
4: Wa ke tsha.
3: Belu pack ya bona ya 800 gram. E dira go miki tse 296 tsa go save. Ka theko ya ka fase ga lesomo go miki ka ete. Ka Rico o hwetse boleng ya go tsebalega ka nako tsohle. Tshepiso ya ka fase ga 1 rand go miki ete e badile ka kelo ya 2.7 gram. Ka theko yeo e direlwao.
5: Makado Chile e ka dile

yithi umanqobo 100% ihashi yalbombo yahawe Africa kya dinalechi